che fai piangere il tuo violino tra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre pallido nel silenzio.

che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia, nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò, come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dileguò.